sì, ami locura che eri solo tu, ami silenzio, ami ingratitudine, ami stressione, ami malumore, che è l'amore. Ami, al tempo che passe buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che oculté, a mis locuras, a mi fe, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo, tú y yo.